sopra ancora dai, oh guaglietta. Bodo te rifatto l'uva, mio amore, io cada ia do hodi assi, e ti de cagli. If you know the song, join me. I'll